tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

scolpiscono i decenni, saranno gli anni fa, il tempo li fa belli, questi anni non